stare in braccio a te e mi illudo di stare in braccio a te e mi illudo di stare in braccio a te. Il pullover che mai dato

questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano. Se mi ami,

povero che m'hai dato tu. Sai, mia cara, possiede una virtù, ha il calore che tu davi a me, e mi illudo di stare in braccio a te.